0: 解咧？佢唔够我哋多人噶，佢咪将万几人啫嘛。今晚
1: 系、我哋听收音机嘅人，
0: 收音机全世界听紧啊。譬如咧，加拿大、喺美国、喺澳洲嗰啲，全部听紧咧，咁去唔到红馆噶嘛，佢哋亦都听唔到佢嘅演唱会噶嘛，就听到我哋唱佢嘅歌啦。莫家鉴，
1: 整翻只，
0: 整只
1: 水中花嚟。
0: 你送俾佢啦。
1: 好，
0: 唱好啲啊，喂！唔係 Captain 鬧啊，
1: 好大壓力啊，唱嗰啲歌永遠都係，我都係唱嗰只歌喺中年好聲音四度被淘汰嘅，真係咁慘。